che trattare sono sempre elegante e tu che hai studiato disprezzi il mio mondo e anche me e mi guardi adesso con fredda ironia mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre gelosa, gelosa.

Oggi il curatore mi ha offerto un caffè, era meglio quello fatto da me. E lui a sorriso mi ha visto che ero un po' giù.